0: Mi muovo la lapa, cazzo. Papà Eron. Mi muovo.
1: Mi muovo, papà.
0: A fiamo fica zona. A fiamo su. Namu kafe wino bati. Nat bu
1: kafe
0: wino. Nice one. Thank you so much.
1: Thank you,
0: bati. Na va.